0: Musik, die alles ändert.
1: Sono un'anima ribelle, un'idea da coltivare. Vendo cara la mia pelle, solo se la puoi pagare. Se mi guardo nello specchio.